Ritmo son, ritmo suave, ritmo lento, ritmo danza. Ritmo son, ritmo suave, ritmo lento, ritmo danza.